0: Ci sono solitudini che non fanno paura. Quando due anime si siedono vicine, anche il silenzio diventa compagnia. Non serve parlare per sentirsi insieme, basta respirare lo stesso momento. La solitudine, allora, non è mancanza, ma spazio sacro, luogo dove si posa la pace, dove si ascolta la vita che scorre piano. E se accanto c'è qualcuno che capisce il tuo silenzio, non sei più solo, anche se nessuno parla.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sei su Romantica, il modo migliore per iniziare la giornata.
1: Forse tu non lo sai come nasce un amore. Ora te lo voglio far provare. Ti voglio far provare.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
3: Eh sì, ma...
2: Quella di bufala.
3: Certo, ma...
2: Buona, morbida.
3: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
2: È una novità?
3: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
2: Mmm, il gusto raddoppia.
3: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
2: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su Roma.

0: D'oro. Riceverete una conferma importante che attendevate da molto tempo. La vostra affidabilità è ormai un valore riconosciuto da tutto il vostro ambiente. Gemelli, vi sentirete particolarmente ispirati e pronti a condividere le vostre visioni brillanti. La vostra flessibilità vi farà superare agilmente un piccolo imprevisto odierno. Cancro, dedicherete del tempo prezioso alla cura della vostra interiorità e dei vostri sogni. Una conversazione sincera con un amico vi farà sentire molto più sollevati. Leone, sarete chiamati a mostrare il vostro valore in una situazione del tutto imprevista. La vostra grinta e il vostro coraggio vi faranno emergere come vincitori. Vergine, la vostra precisione sarà il miglior biglietto da visita nei nuovi contatti odierni. Non lasciate che i dettagli vi facciano perdere di vista l'obiettivo finale. Bilancia, vivrete momenti di grande intesa con il vostro partner o con un collaboratore. La cooperazione sarà la chiave del vostro successo in ogni campo d'azione. Scorpione, sarete molto determinati a raggiungere un obiettivo che vi siete prefissati. Nulla potrà distogliervi dal vostro cammino grazie a una volontà di ferro. Sagittario, il vostro ottimismo sarà la medicina migliore per affrontare un piccolo intoppo. Riuscirete a vedere il lato positivo anche nelle situazioni meno semplici. Capricorno, procederete con passo sicuro verso i vostri traguardi. La vostra esperienza vi permetterà di evitare errori che altri farebbero. Acquario, sentirete il bisogno di fare qualcosa di utile per la vostra comunità o i vostri amici. Il vostro spirito altruista vi regalerà grandi e sincere soddisfazioni. Pesci, la vostra fantasia vi aiuterà a trovare soluzioni a cui nessuno aveva ancora pensato. Lasciatevi guidare dall'ispirazione e non resterete affatto delusi in questa giornata. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Forza, forza che siamo pronti a vivere questa nuova giornata, mercoledì 26 agosto. Buona giornata, cari romantici all'ascolto. Monia Braga con voi a darvi il buongiorno, come sempre dal lunedì al venerdì tra le 6 e le 9 ci sono io a far partire la giornata qui su Romantica Radio con le più belle canzoni d'amore dagli anni 60 fino agli anni 2000. Salutiamo Simone Serpone, come sempre, che è pronto ad occuparsi della parte tecnica, e iniziamo subito, facciamo partire questo 26 agosto con Bobby Solo, Canta ragazzina, e tra poco anche i Pooh con Linda.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

La nostra mattinata romantica prosegue mercoledì 26 agosto. Monia Bragg con voi. Vi ricordo subito anche la nostra linea WhatsApp, il 331 240 78 78, per essere dei nostri, per dirmi anche semplicemente: Monia, ci sono sveglia, sono sveglio e sono pronto a vivere questa giornata con voi, in vostra compagnia, cioè con noi, con le nostre belle canzoni d'amore. Su Romantica Radio, Claudio Baglioni e Ci sei tu. E tra poco anche Miguel Bosé con Ti amerò.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

0: veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Come ogni mattina andiamo a scoprire questa giornata, il 26 agosto, e partiamo dai santi. Oggi è Sant'Alessandro di Bergamo, martire, e anche Santo Oronzo, vescovo. Salutiamo tutti gli amici Oronzo e Alessandro all'ascolto. Oggi nel 1789 veniva emanata la Dichiarazione sui diritti dell'uomo e nel 1978 l'elezione di Giovanni Paolo I, 48 anni fa, un papa in anticipo sui tempi di almeno 35 anni, la cui spinta riformatrice fu arrestata da un destino avverso. Papa Giovanni Paolo I. Riccardo Cocciante, Un nuovo amico, e subito Showman, Un'ora sola ti vorrei, su Romantica Radio. Buongiorno.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Mi piaci.
0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao Romantica, un saluto da Andrea e Enza dall'Abruzzo.
1: Ciao Romantica Radio, siamo in macchina, vi ascoltiamo sempre. In questo momento io, mio marito e mio figlio ascoltiamo Fabio Concato. Un bacione da Micolla, Sergio e Tancredi. Salutate!
2: Ciao.
1: Ciao!
3: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Amore, lavoro e fortuna, beh, con Romantica Radio tutte le previsioni degli astri, segno per segno, ogni giorno in chiusura dell'ora, soprattutto ovviamente in questa prima parte della mattinata. L'oroscopo tra poco con Roberto e tra l'altro se per caso lo perdete lo trovate anche online su romanticaradio.it. Intanto Sandro Giacobbe con Il Giardino Proibito e tra poco anche Loretta Goggi, Un Amore Grande.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento? Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Da Roberto, ben arrivati a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Oggi è mercoledì 26 agosto 2026. Cominciamo dall'Ariete. La vostra energia sarà al massimo, permettendovi di chiudere molte pendenze vecchie. Sarete dei trascinatori nati, capaci di motivare chiunque vi sia accanto. Toro, riceverete una conferma importante che attendevate da molto tempo. La vostra affidabilità è ormai un valore riconosciuto da tutto il vostro ambiente. Gemelli, vi sentirete particolarmente ispirati e pronti a condividere le vostre visioni brillanti. La vostra flessibilità vi farà superare agilmente un piccolo imprevisto odierno. Cancro, dedicherete del tempo prezioso alla cura della vostra interiorità e dei vostri sogni. Una conversazione sincera con un amico vi farà sentire molto più sollevati. Leone,

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso che ho accompagnato per

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il Gran Galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

E infatti è arrivato il momento di belli freschi, siete pronti a farvi divertire? Questa è l'ultima settimana di agosto, qualcuno si starà ancora abbronzando, qualcuno si starà spalmando la crema solare, forse è un po' presto a quest'ora, ma sappiate che dovete scrivermi proprio questa parola, crema solare, con il vostro nome e la città da dove ci state ascoltando al 331-240-7878. Il primissimo, il più veloce conquisterà il nostro profumatore.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Ed eccoci di nuovo insieme con questa afa estiva. Oggi andiamo a caccia di fresco e di grande cucina del territorio. Facciamo un viaggio che unisce la bellezza della natura a un'offerta gastronomica imperdibile. Siamo in collegamento con l'Oasi Rio Freddo a Buon Abitacolo, un luogo unico immerso nel verde. Andiamo dritti al sodo. Ci spiegate la novità del menù gourmet Fresca Estate a base di trota?
3: Buongiorno a tutti. Fresca Estate è il nostro invito a scoprire una cucina e una trota diversa dal solito cartoccio alla griglia. Parliamo invece di un percorso gourmet eccezionale a base di trota. Tutto nasce da un'unicità assoluta. Le nostre trote sono certificate e valorizzate direttamente dall'acqua della sorgente Rio Freddo. Un prodotto a metro zero che il nostro chef trasforma in un viaggio sensoriale a tavola.
2: Un percorso gourmet a base di trota in una location fresca. Detta così incuriosisce molto. Ma all'atto pratico, cosa trova l'ospite a tavola?
3: Trova 6 portate d'autore esclusive, curate e impiattate come vere opere d'arte. Si parte con i freddi, come la tartara al lime o il carpaccio alla rapa rossa, per poi evolvere nei filetti caldi serviti su vellutata di ceci o in croccante panatura panko. Non è il solito pranzo che appesantisce. È una sequenza di portate leggere e digeribili, perfette per l'estate, che soddisfano occhio e gusto lasciando una piacevole sensazione di sazietà. E poi, a tavolo c'è la guida che svela i segreti organolettici e le proprietà di ogni singola portata, per unire il gusto alla consapevolezza.
2: C'è una cosa che mi ha colpito particolarmente. Siete riusciti a proporre questa alta cucina a un prezzo davvero alla portata di tutti.
3: Esatto, ed è una scelta coraggiosa. Parliamo di soli 20 euro a persona, tutto incluso. Anche un calice di vino bianco selezionato del territorio. Praticamente lo stesso prezzo con cui in autostrada oggi compri 2 panini e una bottiglietta d'acqua. Comunque, ci teniamo a precisare che se qualcuno al tavolo non mangia pesce, nessun problema. Le nostre proposte alla carta con carni e paste fresche locali sono sempre pronte a passare dalla cucina al tavolo.
2: Insomma, di questi tempi è il modo migliore per scappare dall'afa e regalarsi un'esperienza gourmet in tavola. Ricordiamo al volo come fare per assicurarsi un tavolo.
3: Per garantire la nostra freschezza lavoriamo tutto al momento, quindi i posti giornalieri sono stati limitati. Poi per vedere i piatti vi basta seguire la pagina Facebook Oasi Rio Freddo, ma per andare sul sicuro chiamate o mandate un WhatsApp al 329 102 13 39. Per raggiungerci poi basta impostare Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Magari siamo un po' fuori mano, lontano dal caos della massa, ma è un piccolo sacrificio che sarà ampiamente ricompensato dal nostro menù Fresca Estate.
4: Romantica News.
5: Buongiorno dalla redazione. Caro Carburanti, oggi alle 18 si riunisce il Consiglio dei Ministri che dovrebbe prorogare per alcuni giorni il taglio delle accise. Ieri l'incontro tra la Premier Meloni, Vice Tajani e Salvini e il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi e il Ministro Giorgetti, dedicato proprio alla situazione dei prezzi dei carburanti e alle misure di sostegno. Vladimir Putin respinge la soluzione di pace in Ucraina avanzata da Zelensky, che prevederebbe una zona economica franca gestita da paesi terzi, ma qualcosa potrebbe tornare comunque a muoversi in prospettiva negoziale dopo le visite del ministro degli esteri vaticano Paul Richard Gallagher e del direttore della CIA John Ratcliffe. 14 neonati sono morti in seguito all'incendio scoppiato nel reparto di ginecologia del Pakistan Institute di Islamabad. Solo uno è stato tratto in salvo. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore e di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. L'addio a Dolly Parton, la star della musica statunitense, si è spenta a 80 anni dopo un periodo in cui le sue condizioni di salute erano peggiorate. Omaggio del presidente Trump che dispone le bandiere a mezz'asta in tutto il paese per una settimana. Il calcio, manovre di mercato in Serie A con la Juventus che ufficializza il portiere Gabrara dopo gli addii di Perin e di Gregorio. Ceduto Miretti al Besiktas, ora l'obiettivo è che sì, anche se sull'ex Milan ci sarebbe l'interesse della Roma. È tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Grazie alla redazione che ci ha aggiornato. Proseguiamo con le canzoni d'amore. Questa è Romantica Radio. Io sono Monia Braga con voi fino alle 9. C'è Jimmy Fontana adesso con Il Mondo. Alzate il volume che ce la cantiamo tutta. E tra poco Lionel Richie con My Love. E tra poco ti sblocco un ricordo. Si parlerà degli spot iconici del Carosello. Ve li ricordate?

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Ti sblocco un ricordo.
6: Se non lo avete ancora fatto, provate ad entrare in un bar e chiedete un buon caffè. 7 volte su 10, ancora oggi dopo tanti anni, il barista vi risponderà con una frase che ormai è diventata un cult nel linguaggio dei baristi. Il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è? A lasciarci questa singolare un'eredità del linguaggio quotidiano sono stati i creativi che studiarono lo spot della Lavazza recitato da Nino Manfredi. L'attore è stato il testimonial della Lavazza dal 1977 al 1992, dopo la mitica coppia Carmen Sita e Caballero. Nel 77, al primo posto della classifica dei dischi più venduti in Italia, c'era questa canzone.

0: Ma in quegli anni un'altra frase, sempre della stessa azienda, divenne un tormentone. Uno slogan che ancora adesso colpisce l'immaginario collettivo. Più lo mandi giù e più ti tira su. Una curiosità, ad accompagnare Manfredi in più di 100 spot è stata Nerina Montagnani, nel ruolo della governante natalina.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Ciao romantica, sei romantica di nome di fatto. Ti ascoltiamo sempre in viaggio io e mio marito, dalla Campania alla Puglia alla Calabria, e ci tieni tanta tanta compagnia. Siete super unici. Ciao.
1: Ciao romantica, vi ascolto tutto il giorno. Ci sono momenti che tornano come carezze dentro le vostre canzoni che trasmettete. Siete una macchina del tempo. Complimenti e grazie. Orazio da Roma.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.
3: Siamo già arrivati al momento dei saluti, è prontissima Ornella, sarà con voi a partire dalle 9 a proseguire questa bella mattinata di mercoledì 26 agosto. Vi auguro di passare una buona giornata, vi aspetto domattina alle 6. Intanto ci salutiamo con Marco Masini, Ti vorrei, e tra poco anche Adriano Celentano, Che cosa ti farei? Ciao da Monia Braga!

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
2: Eh sì, ma...
1: Quella di bufala.
2: Certo, ma...
1: Buona, morbida.
2: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
1: È una novità?
2: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
1: Mmm, il gusto raddoppia.
2: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
1: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

E ci sono, e come, eccomi qui corroborata da una jacuzzi di caffè. Ci siamo tuffati in parecchi questa mattina, devo dire, è stato le terme praticamente del caffè, ci siamo tutti immersi in questa vasca, ne siamo fuoriusciti belli svegli come al solito. Anche Monia ci aveva aiutato dalle 6 di questa mattina. E allora buongiorno, ben trovati su Romantica Radio, anche da Ornella Rauccio.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: E dopo un giro tra i vicoli partenopei con la collection Napoli Pop che tornerà anche più tardi, siamo pronti come sempre a fare il nostro viaggio nel tempo. Avete preso i biglietti? E allora in carrozza si parte andando a celebrare un personaggio famoso nato in passato proprio in questa data, il 26 di agosto 1951. Nasce la showgirl e attrice famosa soprattutto per le commedie sexy all'italiana fine 70, primi 80, accanto a personaggi come Lino Banfi, Enzo Cannavale, Bombolo, Gastone Moschin, Paolo Villaggio. Una bellezza travolgente quella di Anna Maria Rizzoli, che era proprio parte dei sogni erotici degli italiani. Il nostro sogno invece, come sempre, è ascoltare musica romantica, e arriveranno i collage dal 76 con Due ragazzi nel sole. Subito c'è Volevo dirti di Donatella Milani.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Miei cari, adesso andiamo a ritrovare un accadimento speciale avvenuto in passato nella data di oggi. Andiamo al 26 agosto del 1498, quando Michelangelo Buonarroti riceve la commissione per la Pietà, il capolavoro in marmo che lui realizzò addirittura in un anno, e pensate che era poco più di un ventenne. Cioè, ma che talento, che genio, che immensità si racchiude in un'opera del genere e in tutte le sue opere. E non devo dire altro, devo dire che ascolteremo in musica Rossano tra poco con Ti voglio tanto bene, e adesso ascoltiamo una canzone di Michael Jackson che è stata scritta da Steve Porcaro dei Toto del 1982, splendida, dolcissima, si intitola Human Nature.

Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose. Tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di 2 panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Romantica, sono Maura da Brescia. Vi ringrazio per tutto quello che fate e che ci fate sentire nell'arco della giornata, perché ci fate passare ancora la nostra giovinezza. E vi ringrazio tanto per la compagnia che mi fate sul lavoro. Ringrazio tutti gli speaker perché sono meravigliosi, dal primo all'ultimo, e buona giornata.
1: Romantica, l'ascolto tutti i giorni, perché la radio che fa compagnia nei giorni tristi e quelli felici, siete unici, anche in questo momento sto ascoltando voi e mi fate tanta compagnia. Tina da Ciampia.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Ancora adesso un altro evento particolare del passato avvenuto il 26 di agosto e poi per oggi ci fermeremo, ma intanto torniamo al 1789, Rivoluzione francese, la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino viene approvata dall'Assemblea Costituente a Versailles, composta da un preambolo e 17 articoli. Io non faccio preamboli, vi dico subito che stiamo per tornare al 1979 con i New Trolls e una canzone che era molto in stile BG. Dal titolo Che idea, prima ancora subito arriva Drupi con Vado via.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Quando apriamo una nuova ora insieme qui su Romantica Radio con Ornella Roccio fino a mezzogiorno, c'è sempre qualche istante per salutare qualcuno tra quelli che scrivono al 331-240-7878. Non smettete mai di farlo perché sapete che per noi siete pura gioia, davvero. Come per esempio in questo caso colei che eleggo a rappresentante, Elena da Salerno, che ha scritto: io sono al lavoro, già consumate le ferie, ma non mi pesa con voi di Romantica, che è una cosa bellissima. Ci fa piacere riuscire ad alleviare le vostre sofferenze perché siamo a fine di agosto, molti hanno già consumato le vacanze e quindi sono tornati anche ai loro posti di combattimento, diciamo così. Va bene, vi alleggeriamo la giornata con la musica e tra poco avremo i Panda con Notturno. Subito andiamo al 1983 con Il ritmo della notte chiara di Nino Buonocore.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Qui a novembre potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Non serve dire tanti se, ma la risposta so qual è, passar di mano ed aspettare. Nella mia mente t'ho dipinto con i colori dell'istinto, ma come quella che non

0: quasi al momento della pausa caffè della mezza mattinata, speriamo di godere insieme a voi di un attimo di pausa e di relax. Insomma, per chi non possa affrontare troppi caffè nella giornata, ci sono mille altri modi per spezzare il ritmo incalzante quando c'è. Per noi, per esempio, uno dei modi elettivi è sicuramente la musica. Ci sono delle canzoni che fanno dei giri immensi e poi ritornano, come diceva una canzone di Antonello Venditti a proposito degli amori. No, anche le canzoni lo fanno. Allora, intanto tra poco arriverà Roberto Soffici con Tanto Donna, ma la canzone che adesso ascolteremo in realtà in origine era del 1967 e semi sconosciuta, interpretata da Jean Dujon. Poi l'anno dopo c'è un personaggio che ne fa una versione strepitosa che ascolteremo, e da lì in poi la stura a tutte le cover, perché poi verrà rifatta addirittura anche da Frank Sinatra nel 69. Noi ci godiamo la versione di Stevie Wonder di For Once in My Life.
1: Romantica. Romantica. Il suono speciale di ogni mattina.

0: Da ogni euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con un Euro Club fino al 6 settembre. Un euro batte forte sempre.
1: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate. Un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose. Tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Ed eccoci di nuovo insieme con questa afa estiva. Oggi andiamo a caccia di fresco e di grande cucina del territorio. Facciamo un viaggio che unisce la bellezza della natura a un'offerta gastronomica imperdibile. Siamo in collegamento con l'Oasi Rio Freddo a Buon Abitacolo, un luogo unico immerso nel verde. Andiamo dritti al sodo. Ci spiegate la novità del menù gourmet Fresca Estate a base di trota?
3: Buongiorno a tutti. Fresca Estate è il nostro invito a scoprire una cucina e una trota diversa dal solito cartoccio alla griglia. Parliamo invece di un percorso gourmet eccezionale a base di trota. Tutto nasce da un'unicità assoluta. Le nostre trote sono certificate e valorizzate direttamente dall'acqua della sorgente Rio Freddo. Un prodotto a metro zero che il nostro chef trasforma in un viaggio sensoriale a tavola.
1: Un percorso gourmet a base di trota in una location fresca. Detta così incuriosisce molto, ma all'atto pratico cosa trova l'ospite a tavola?
3: Trova 6 portate d'autore esclusive, curate e impiattate come vere opere d'arte. Si parte con i freddi, come la tartara all'aimo o il carpaccio alla rapa rossa, per poi evolvere nei filetti caldi serviti su vellutata di ceci o in croccante panatura panko. Non è il solito pranzo che appesantisce. È una sequenza di portate leggere e digeribili, perfette per l'estate, che soddisfano occhio e gusto lasciando una piacevole sensazione di sazietà. E poi, a tavolo c'è la guida che svela i segreti organolettici e le proprietà di ogni singola portata, per unire il gusto alla consapevolezza.
1: C'è una cosa che mi ha colpito particolarmente. Siete riusciti a proporre questa alta cucina a un prezzo davvero alla portata di tutti.
3: Esatto, ed è una scelta coraggiosa. Parliamo di soli 20 euro a persona, tutto incluso, anche un calice di vino bianco selezionato del territorio. Praticamente lo stesso prezzo con cui in autostrada oggi compri due panini e una bottiglietta d'acqua. Comunque, ci teniamo a precisare che se qualcuno al tavolo non mangia pesce, nessun problema. Le nostre proposte alla carta con carni e paste fresche locali sono sempre pronte a passare dalla cucina al tavolo.
1: Insomma, di questi tempi è il modo migliore per scappare dall'afa e regalarsi un'esperienza gourmet in tavola. Ricordiamo al volo come fare per assicurarsi un tavolo.
3: Per garantire la nostra freschezza lavoriamo tutto al momento, quindi i posti giornalieri sono stati limitati. Poi per vedere i piatti vi basta seguire la pagina Facebook Oasi Rio Freddo, ma per andare sul sicuro chiamate o mandate un WhatsApp al 329 102 13 39. Per raggiungerci poi basta impostare Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Magari siamo un po' fuori mano, lontano dal caos della massa, ma è un piccolo sacrificio che sarà ampiamente ricompensato dal nostro menù Fresca Estate.
4: Romantica News.
5: Buongiorno dalla redazione. Caro carburanti, attesa nel pomeriggio la riunione del Consiglio dei Ministri che dovrebbe prorogare per alcuni giorni il taglio delle accise. Lo sconto in vigore è di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Per le settimane successive l'esecutivo studia delle misure selettive in favore delle fasce di reddito e delle categorie gravate dall'impatto del rialzo dei beni energetici. La guerra in Ucraina, un uomo e un 14enne sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione di Lipetsk, causato da un attacco di un drone ucraino. Intanto il Cremlino respinge la soluzione di pace avanzata da Zelensky, che prevede una zona economica franca gestita da paesi terzi. Incendio in un ospedale di Islamabad in Pakistan. 14 neonati sono morti mentre solo uno è stato tratto in salvo. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. Esplode una bombola di gas nel Vibonese, ferita una famiglia slovena che alloggiava in un bed and breakfast. La più grave è una bambina di 10 anni che si trova ricoverata all'ospedale di Catanzaro, dove è giunta in elisoccorso. Clima Italia, tra ondate di caldo ed eventi estremi, sono nell'ultima settimana, come emerge dal monitoraggio di Coldiretti, si sono registrati 189 eventi estremi con danni per il settore dell'agricoltura. Si parla di oltre 3 miliardi di euro, ai quali si sommano perdite di produzione tra il 30 e il 50%. È tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Grazie alla redazione per le news. Stiamo per ritrovare lo spazio Ti sblocco un ricordo e oggi si parlerà dell'iconico spot della SIP con Massimo Lopez nella versione originale, perché poi sapete che di recente ha trovato una nuova versione sempre con lo stesso Massimo Lopez. E poi attenzione, perché uno di voi profumerà di romantica dopo, tra un po', ma non posso dire null'altro. Posso dire che stiamo per ascoltare Pippino Gagliardi con Come un ragazzino e subito un bel ritmo, bella grinta con Gianni Bella e Questo amore non si tocca.

0: la cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
2: Ti sblocco un ricordo.
6: Abituati come siamo a comunicare con tutti attraverso il cellulare, con WhatsApp, con altre piattaforme di messaggistica, forse abbiamo dimenticato che un po' di anni fa una telefonata allungava la vita. Sì che lo ricordate! Nel 1993 Massimo Lopez, condannato a morte, esprimeva un ultimo desiderio: fare una telefonata. Un desiderio che continuò a esprimere nei successivi 11 soggetti, realizzati per l'allora azienda telefonica italiana, la SIP. E alla radio impazzava questa canzone.

0: quegli anni questa frase fu un vero e proprio tormentone, entrando nel linguaggio di tutti gli italiani, e lo è ancora oggi, una case history di successo, premiata con un oro al Festival di Cannes.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Io dalle 3:30 del mattino in macchina e ascolto sempre Romantica, perché oltre a farmi venire la voglia di lavorare, mi fa venire anche in mente bellissimi ricordi. Grazie a voi, siete forti, forti, forti. Sono Mario da Frattamaggiore, grazie.
1: Ciao, salve a tutti, sono Adele. Ti ascolto Romantica perché le canzoni che passano sono ricordi che mi fanno vivere momenti di distrazione, mi fanno rilassare mentalmente, mi aiutano tanto e sto bene. Un bacio, buona giornata a tutti.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao.

0: con noi.
1: Quando arriva belli freschi arriva l'allegria, la spensieratezza, il divertimento e la voglia di conquistare, di beccarsi uno dei gadget di Romantica Radio. In questo caso, ve l'avevo preannunciato, si parla del nostro splendido profumatore per auto ma per tutto. Ve lo dico sempre, potete infilarvelo dove volete. No, un po' scherzo, attenzione. Allora, ci sono due parole da scrivere per riuscire a beccarlo, ma bisogna essere velocissimi. Bisogna essere uno solo, il primo a scrivere crema solare con nome e città al 331-240-7878. E quando farlo? Proprio adesso.

0: una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: Diamo inizio a una nuova ora qui su Romantica Radio, ma sì, con Ornella Roccio arriveremo fino a mezzogiorno, quindi un'altra oretta davanti a noi, e adesso il tempo per salutare ancora qualcuno tra quelli che scrivono al 331-240-7878. Grazie a tutti, siete tantissimi come sempre, e ogni volta io mi fermo lì a leggere e a guardare tutto quello che inviate. In questo caso volevo salutare Lara da Latina, che mi ha fatto ricordare che anni fa chiamavano così me, Lara, perché da Lara Uccio, quindi abbreviato diventava Lara, non ero più Ornella, va bene. E allora lei scrive: vi guardo sempre in TV, siete uno spettacolo e Romantica è super, ma di più tu, te lo dico subito, e grazie, anzi mi dai l'occasione, così tra un po', facciamo così una ventina di minuti, saluto tutti gli amici che ci guardano in televisione oltre che ascoltarci in radio, va bene? E intanto ti dedichiamo Ron, che arriverà dal 92 con Non abbiamo bisogno di parole.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Al ritorno dallo spazio Napoli Pop ho pensato in questi giorni, oggi, domani e dopodomani, di fare un piccolo viaggio nei sogni delle cose più costose che esistano al mondo e non solo al mondo, perché per esempio non so se abbiate mai rifatto, ristrutturato i vostri bagni e quanto vi sia costato, ma c'è il bagno più costoso del mondo che in realtà non è qui sul mondo, sulla Terra, perché è lo Space Toilet della NASA, quello che si trova sulla Stazione Spaziale Internazionale, che è costato circa 23 milioni di dollari e c'ha delle potenti ventole, pare, per aspirare i rifiuti nello spazio. Non voglio pensare a cosa vada in giro nello spazio. E trasforma addirittura l'urina in acqua potabile. Vabbè, non ci voglio pensare, credetemi. Voglio pensare alla musica che sta per arrivare e avremo tra poco Homo Sapiens con Due Mele e subito dall'81 Stadio con Chi te l'ha detto.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Mica sono troppo in ritardo? Dai, avevo annunciato prima che avrei salutato gli amici che guardano Romantica Radio oltre che ascoltarla, e allora lo faccio subito in questo istante. Saluto tutti quelli che in questo momento ci guardano al canale 788 del digitale terrestre sulla loro TV da Campania, Lazio e Calabria. Per chi non si trovasse da quelle parti, è possibile comunque guardare Romantica Radio. Basta andare al nostro sito romanticaradio.it, c'è il click per ascoltare la diretta radio, ma c'è un click apposito proprio per guardare la diretta TV con i filmati d'epoca, le copertine originali dei dischi che vi suoniamo, in questo momento anche le mie immagini che scorrono, a proposito di Lara che prima diceva siete uno spettacolo, sì, ma io dell'orrore, e andiamo avanti con la musica. Ci aspettano il romance con Coniglietto, subito un disco per l'estate 1969, Mario Tessuto e Lisa dagli Occhi Blu.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Essere romantici è un privilegio non per tutti. Grazie a voi di Romantica Radio, da Alberto e Amalia, da Salerno.
1: Ciao Romantica Radio, sei stupenda, eccezionale, tutti gli aggettivi più belli sono per te. Grazie di cuore, un saluto a tutti, Daniele da Cava dei Tirreni.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Grazie ancora agli amici che ascoltiamo nello spazio Ciao Romantica. Se anche voi volete riascoltare la vostra voce all'interno di quello spazio, mandate il vostro vocale al 331 240 78 78. Noi siamo quasi al momento dei saluti, sta per arrivare l'uomo dei vostri sogni, che è anche quello dei miei incubi, Marco Tre, che starà con voi come sempre da mezzogiorno fino alle 15. Prima noi ascolteremo Fred Bongusto con Questo nostro grande amore, e poi prima ancora l'argentino dall'81, Cairo con Più forte di me. Da Ornella Roccio, come sempre, il più grande saluto, il più grande abbraccio e l'appuntamento a domattina, sempre dalle 9 a mezzogiorno. Grazie a voi tutti, ci ritroviamo sempre qui su Romantica.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: la cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Su Romantica Radio, il pomeriggio fino alle 3, tra canzoni che restano addosso, sei in compagnia di Marco 3.
4: Ah, bene, oggi siamo di ventilatore personalizzato, vero Ornella Rauccio, che va in giro con quei ventilatori piccini piccini a pile che servono ben poco, a dire la verità, però in alcuni casi danno un po' di sollievo. Buongiorno Ornella, saremo con te domani alle ore 9, naturalmente per un altro appuntamento. Adesso tocca al sottoscritto. I miei ascoltatori sono pronti fino alle ore 15 per ascoltarmi e sentire anche la musica che vi proporrà il mio amico Luca Di Stefano, che è dall'altra parte del vetro, insieme a Simone Serpone alla regia, insieme a Ersilia, eccola lì, Ersilia Giglio, e ancora Alessandra e Verdiana, che è alla redazione, risponde alle vostre telefonate, è sempre lì pronta e puntuale. Quindi 331-240-7878 è l'occasione per ricordare il nostro numero di telefono. E partiamo subito con i primi due pezzi di oggi: Edoardo De Crescenzo con Via con me e subito dopo Patti Pravo con un best, un cult ormai della musica italiana, Pensiero stupendo.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta. L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Quando muore un amore, lo so cari miei, una riflessione nostalgica su questi amori perduti. E il titolo della canzone è The World We Knew è Over and Over del 1967 di Frank Sinatra, e i versi descrivono questa malinconica giostra mentale in cui il protagonista rivive in continuazione, over and over, il mondo che considerava con la persona amata.
1: Ma quanto è triste questa canzone.
0: Vi lascio le vostre riflessioni ascoltandolo tra un po'. Per il momento c'è Loretta Goggi con Oceano.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Dieghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Dieghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Ed eccoci di nuovo insieme con questa afa estiva. Oggi andiamo a caccia di fresco e di grande cucina del territorio. Facciamo un viaggio che unisce la bellezza della natura a un'offerta gastronomica imperdibile. Siamo in collegamento con l'Oasi Rio Freddo a Buon Abitacolo, un luogo unico immerso nel verde. Andiamo dritti al sodo. Ci spiegate la novità del menù gourmet Fresca Estate a base di trota?
5: Buongiorno a tutti. Fresca Estate è il nostro invito a scoprire una cucina e una trota diversa dal solito cartoccio alla griglia. Parliamo invece di un percorso gourmet eccezionale a base di trota. Tutto nasce da un'unicità assoluta. Le nostre trote sono certificate e valorizzate direttamente dall'acqua della sorgente Rio Freddo. Un prodotto a metro zero che il nostro chef trasforma in un viaggio sensoriale a tavola.
4: Un percorso gourmet a base di trota in una location fresca. Detta così incuriosisce molto. Ma all'atto pratico, cosa trova l'ospite a tavola?
5: Trova 6 portate d'autore esclusive, curate e impiattate come vere opere d'arte. Si parte con i freddi, come la tartara al lime o il carpaccio alla rapa rossa, per poi evolvere nei filetti caldi serviti su vellutata di ceci o in croccante panatura panko. Non è il solito pranzo che appesantisce. È una sequenza di portate leggere e digeribili, perfette per l'estate, che soddisfano occhio e gusto lasciando una piacevole sensazione di sazietà. E poi, a tavolo c'è la guida che svela i segreti organolettici e le proprietà di ogni singola portata, per unire il gusto alla consapevolezza.
4: C'è una cosa che mi ha colpito particolarmente. Siete riusciti a proporre questa alta cucina a un prezzo davvero alla portata di tutti.
5: Esatto, ed è una scelta coraggiosa. Parliamo di soli 20 euro a persona, tutto incluso. Anche un calice di vino bianco selezionato del territorio. Praticamente lo stesso prezzo con cui in autostrada oggi compri 2 panini e una bottiglietta d'acqua. Comunque, ci teniamo a precisare che se qualcuno al tavolo non mangia pesce, nessun problema. Le nostre proposte alla carta con carni e paste fresche locali sono sempre pronte a passare dalla cucina al tavolo.
4: Insomma, di questi tempi è il modo migliore per scappare dall'afa e regalarsi un'esperienza gourmet in tavola. Ricordiamo al volo come fare per assicurarsi un tavolo.
5: Per garantire la nostra freschezza lavoriamo tutto al momento, quindi i posti giornalieri sono stati limitati. Poi per vedere i piatti vi basta seguire la pagina Facebook Oasi Rio Freddo, ma per andare sul sicuro chiamate o mandate un WhatsApp al 329 102 13 39. Per raggiungerci poi basta impostare Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Magari siamo un po' fuori mano, lontano dal caos della massa, ma è un piccolo sacrificio che sarà ampiamente ricompensato dal nostro menù Fresca Estate.
6: Romantica News.
7: Bentrovati dalla redazione. Una violenta alluvione ha travolto alcuni villaggi nel distretto di Rasuwa, nel nord del Nepal, al confine col Tibet. La stessa ondata di maltempo ha provocato una frana al valico di Jilong sul versante tibetano, dove le autorità cinesi parlano di gravi perdite e persone disperse. Al momento non è stato diffuso un bilancio definitivo delle vittime. 6 dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania hanno contratto la malaria e uno di loro è deceduto. A metà luglio erano stati segnalati 4 contagi, ma il numero complessivo è poi salito a 6. I contagi sarebbero legati alla cosiddetta airport malaria, una modalità di trasmissione rara al di fuori delle aree in cui è presente la malattia. Caro carburanti, attesa nel pomeriggio la riunione del Consiglio dei Ministri che dovrebbe prorogare il taglio delle accise. Lo sconto in vigore è di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Per le settimane successive l'esecutivo studia però delle misure più selettive. È morto a 81 anni Domenico Papalia, considerato uno dei capi storici dell''Ndrangheta al nord Italia. Era ricoverato dal 17 agosto all'ospedale San Paolo di Milano. In carcere aveva trascorso 49 anni, era tornato libero solo lo scorso luglio. Calcio, Juventus e Roma ci provano perché sì, i bianconeri hanno la priorità del giocatore, ma stanno valutando se attendere prima un'altra uscita a centrocampo o chiudere per l'arrivo dell'ivoriano a Torino. Intanto i giallorossi hanno portato avanti i contatti con l'agente nella serata di ieri e tentato il sorpasso. È tutto, a più tardi.
6: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
8: Romantica News ritornerà più tardi con Lucio Belmonte alle ore 15.30. Notizie da tutta Italia e da tutto il mondo. Oggi in Ti sblocco un ricordo. Vi ricorderemo un oggetto tanto utile quanto... Guarda, era proprio dispettoso, il bicchiere richiudibile degli anni Ottanta. Quando andavi ad aprire con questi anelli concentrici, ci mettevi dentro l'acqua e te lo versavi praticamente addosso. Vabbè, ti sblocco un ricordo e tutte le trasmissioni da trovare in podcast su romanticaradio.it nella sezione dedicata. Tra un po' abbiamo Demis Rousseau con Credo, ma subito Mina, Amor Nero.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartar, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Ti sblocco un ricordo.
4: A chi non è mai capitato in gita, a scuola o in palestra di bagnarsi completamente perché il bicchiere richiudibile, effettivamente si richiudeva improvvisamente su se stesso, ancora pieno di acqua. Dai che ve lo ricordate! Tra gli anni 60 e gli anni 70, anche in Italia, si diffuse la moda del bicchiere di plastica richiudibile o pieghevole. Chiuso era un piccolo dischetto. Tolti il coperchio, con un abile colpo di polso, si apriva. Un successo! Non c'era bambino che lo portasse a scuola, ben custodito nel cestino della merenda. A metà degli anni 60, i ragazzi italiani più grandicelli cantavano questa canzone.

0: Nel corso degli anni il meccanismo dei bicchieri richiudibili è stato perfezionato, ma vuoi mettere il divertimento a veder crollare le pareti tonde del bicchiere con conseguente mini inondazione?
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, Bruno dalla città di Torino, vi ascolto perfettamente in DAB, grazie di tutto.
1: Ciao Romantica Radio, sono Tony e chiamo da Milano, vi ascolto da poco e appena ho sentito le vostre canzoni mi sono innamorato subito. Sono un romanticone, vi ascolterò sempre. Un abbraccio e buona giornata.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: Oggi voglio raccontarvi di questa storia che è accaduta a Roma. È stato denunciato un operatore ecologico. Perché? Scoprirete tra un po' la motivazione. Per il momento vi lascio con il ricordo di Alex Baroni in Cambiare, ma subito ci sono i bisonti che entrano proprio così, come caterpillar quasi, in Occhi di Sole.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Salutiamo le nostre amiche e agli amici ascoltatori sintonizzati qui su Romantica Radio. Ci spostiamo a Sarno, dove c'è Michele. Siete l'unica radio che ascolto dalla mattina alla sera. Siete fantastici, un abbraccio, non cambiate mai. E chi cambia? Anna da Mesagne, provincia di Brindisi, scrive: i momenti più sereni li vivo con voi, accompagnati dalla vostra musica. Buona estate, cara Anna, sei partita, sei al rientro, facci sapere. Michele da Messina, ti seguo da Messina, ti ho sentito per la prima volta e non ti ho lasciato più. Sei innamorato di Romantica Radio, sei quello che ci voleva. Ci fa davvero piacere, caro Michele da Messina. Rimani quindi con noi, signore, la sera. Rimani con noi ad ascoltare i prossimi due pezzi. Animals con The House of the Rising Sun e subito I Ricchi e Poveri, questo grande successo, Come Vorrei.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina. Caseificio dal 1952.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Vi parlavo prima di questo fatto accaduto realmente a Roma, zona Mostacciano, dove questo signore operatore ecologico, quando era in servizio, ritirava i rifiuti. Poi che cosa faceva? Si allontanava piano piano, quatto quatto, andava al parcheggio pubblico della zona di Mostacciano e abbandonava materiali di vario genere lì. È stato beccato dalle telecamere, chiaramente è scattata una denuncia alla magistratura, e naturalmente poi non solo le telecamere, ma anche quelle persone che avevano gettato un rifiuto, non so, una gomma da masticare, ecco, per terra, che è una cosa bruttissima, in via Pinco Pallino a Mostacciano, se lo sono ritrovato nel parcheggio. Ma vogliamo dire una cosa per chiudere, a modo nostro naturalmente, ma sì, lo diciamo, l'operatore ecologico si è giustificato dicendo che comunque aveva pagato il ticket al parcheggio sulle strisce blu, ecco. Detto questo, Simone Serraride, vi lascio con Rita Pavone, Datemi un martello, e subito Amico con Roberto Carlo.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Quanta bella musica del passato qui su Romantica Radio e tante le voci che si alternano ogni giorno qui da noi. Allora, dal lunedì al venerdì trovate la mattina presto Monia Braga, segue Ornella Rauccio, la mia amica Ornella che saluto ogni mattina. Dopodiché Lucio Belmonte alle ore 15, alle 18 Alessandra Riccetti e alle 21 il mio amico Roberto Malvagia fino alle 24. Dopodiché la notte è affidata, come sapete, alle sapienti mani, anzi alla sapiente voce di Alex Poli fino alle 3 del mattino. Questa è Romantica Radio, queste sono le nostre belle canzoni d'amore. Subito Dario Baldambembo con Non mi lasciare e ancor dopo Franco Califano in Io non piango, che detto da lui è
4: Io non piango.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Romantica Radio, grazie per rimandarmi con la memoria ai tempi della mia giovinezza con le splendide canzoni che mandate in onda. Grazie.
1: Ciao Romantica, ottima radio, complimenti davvero, ci fate ricordare i bei tempi della gioventù. Grazie, grazie, Roberto da Fucecchio, provincia di Firenze.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Sì, perché siamo in zona belli freschi, davanti a un'anguria, oppure, non so, davanti a una bibita ghiacciata. Ascoltiamo Romantica Radio e giochiamo per conquistare il nostro profumatore che sta andando chissà dove. Allora, dovete scrivere su WhatsApp al 331-240-7878 la frase che ora vi dirò, corredata, vi piace questo termine, con il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Allora, la frase da scrivere è la seguente: crema solare, che tanto usiamo in questo periodo e bisogna usare, mi raccomando, prevenire, crema solare, non prevenire. C'è da scrivere, oddio che confusione, riniziamo da capo. C'è da scrivere crema solare al 331-240-7878 e il più veloce conquista il nostro profumatore in belli freschi.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Da un euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Un euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: E le chiacchiere, e il netturbino di Mostacciano, e il gioco, e quella, insomma, voglio dire, adesso ci riposiamo un attimino, ci prendiamo un buon caffè e ci ascoltiamo la bella musica. Abbiamo due belle canzoni, eh? Fiorella Mannoia con Torneranno gli angeli e subito dopo Mal con Senza te. Rimanete con noi, questa è Romantica Radio, le più belle canzoni d'amore.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
2: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
1: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
2: Sole 365.
1: La spesa, tranquilli. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

L'appuntamento di stasera con Roberto Malvagia alle ore 21, che torna sugli album delle foto estive, no? Dei ricordi del passato, dai rullini che avevamo allora alle gallery sul telefono, per raccontare cosa davvero l'estate lascia dentro un'immagine. Se ne parla stasera alle 21 qui su Romantica Radio, quindi bella cenetta a lume di candela e con sottofondo Roberto Malvagia. E è la vita, lo dice Marco Armani in questa bella canzone che ascoltiamo subito, e tra un po' i Cugini di Campagna con Dentro l'anima. Buon ascolto.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Altre due cartucce da spararci qui su Romantica Radio, altre due canzoni e ricordo di queste. Il banco del mutuo soccorso lo ascoltiamo in Moby Dick, il passato appartiene anche ad Adamo. Subito dopo lo ascolteremo in La tua storia è una favola. 331 240 7878, questa è la grande famiglia di Romantica Radio.

La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao Romantica Radio, è bello ascoltare tanta musica che fa piacere, tanti ricordi belli, ma voi date pure tante notizie. Un bacio a tutti.
1: Salve Romantica Radio, sono Antonella e vi contatto da Foggia attraverso la melodia delle vostre stupende canzoni che ascolto grazie a voi. Il cuore esulta di gioia e l'anima si veste di tanta poesia. Complimenti a tutto lo staff che ha saputo compiere un vero e proprio miracolo di comunicazione. Con tanto affetto, Antonella.
2: Registra ora un vocale al 331 240 78 78. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

dico io, a quest'ora chiudi il ristorante e apre poltrone e sofà. Perché all'ora di pranzo ci sono io e poi segue invece il salotto di Lucio Belmonte che sta per arrivare. È già qui in realtà, vi lascio con lui, Franco Simone, Sogno della Galleria, e subito Gianni Nazzaro, Questo sì che è amore, sono gli ultimi due pezzi di oggi. Noi ci risentiamo domani a mezzogiorno, sempre qui su Romantic Radio, per trascorrere un'altra mattinata insieme. Ciao!

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Ma benvenuti, ben ritrovati su Romantica Radio. Buona estate, buone vacanze, chi è in vacanza, buon lavoro a quelli che sono invece impegnati con le loro attività. La voce di Lucio Belmonte come tutti i giorni, dal lunedì al venerdì tra le 15 e le 18. Anche oggi prontissimi per trascorrere insieme le nostre 3 ore, come le chiamo io, di ricreazione. Prima di cominciare, come al solito, saluto, ringrazio sempre il mio amico e collega Marco Tre. Avete sentito oggi come vi ha fatto divertire? Torna domani Marco, mi raccomando, sempre alla stessa ora. Tra poco voglio segnalarvi anche questa nuova collection che stiamo ascoltando da qualche settimana, Napoli Pop, e poi si comincia anche con le nostre canzoni. Ascoltiamo Alice con Una Notte Speciale e subito Massimo Ranieri. Momento!

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: E da quello che leggo, dai vostri messaggi che arrivano al nostro numero del WhatsApp, anzi vi consiglio di scriverci sempre al 331-240-7878. Dicevo, da quello che leggo ho scoperto che molti italiani scelgono sempre di più di andare in vacanza in tarda estate, fine agosto e anche inizio del mese di settembre. Perché ve ne parlo? Perché oggi torniamo su un argomento che abbiamo trattato molto anche quest'estate durante i nostri pomeriggi: il caro delle spiagge. Una notizia che potrebbe tornarvi molto utile, perché ho scoperto che ci sono delle spiagge italiane dove si paga pochissimo, quindi prendete carta e penna perché tra poco vi do qualche buon consiglio. Ma prima ascoltiamo Dalida con Quelli erano giorni e Vincenzo Spampinato, Innamorati di me.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Ed eccoci di nuovo insieme con questa afa estiva. Oggi andiamo a caccia di fresco e di grande cucina del territorio. Facciamo un viaggio che unisce la bellezza della natura a un'offerta gastronomica imperdibile. Siamo in collegamento con l'Oasi Rio Freddo a Buonabitacolo, un luogo unico immerso nel verde. Andiamo dritti al sodo. Ci spiegate la novità del menù gourmet Fresca Estate a base di trota?
5: Buongiorno a tutti. Fresca Estate è il nostro invito a scoprire una cucina e una trota diversa dal solito cartoccio alla griglia. Parliamo invece di un percorso gourmet eccezionale a base di trota. Tutto nasce da un'unicità assoluta. Le nostre trote sono certificate e valorizzate direttamente dall'acqua della sorgente Rio Freddo. Un prodotto a metro zero che il nostro chef trasforma in un viaggio sensoriale a tavola.
4: Un percorso gourmet a base di trota in una location fresca. Detta così incuriosisce molto. Ma all'atto pratico, cosa trova l'ospite a tavola?
5: Trova 6 portate d'autore esclusive, curate e impiattate come vere opere d'arte. Si parte con i freddi, come la tartara al limo o il carpaccio alla rapa rossa, per poi evolvere nei filetti caldi serviti su vellutata di ceci o in croccante panatura panko. Non è il solito pranzo che appesantisce. È una sequenza di portate leggere e digeribili, perfette per l'estate, che soddisfano occhio e gusto lasciando una piacevole sensazione di sazietà. E poi, a tavolo c'è la guida che svela i segreti organolettici e le proprietà di ogni singola portata, per unire il gusto alla consapevolezza.
4: C'è una cosa che mi ha colpito particolarmente. Siete riusciti a proporre questa alta cucina a un prezzo davvero alla portata di tutti.
5: Esatto, ed è una scelta coraggiosa. Parliamo di soli 20 euro a persona, tutto incluso. Anche un calice di vino bianco selezionato del territorio. Praticamente lo stesso prezzo con cui in autostrada oggi compri 2 panini e una bottiglietta d'acqua. Comunque, ci teniamo a precisare che se qualcuno al tavolo non mangia pesce, nessun problema. Le nostre proposte alla carta con carni e paste fresche locali sono sempre pronte a passare dalla cucina al tavolo.
4: Insomma, di questi tempi è il modo migliore per scappare dall'afa e regalarsi un'esperienza gourmet in tavola. Ricordiamo al volo come fare per assicurarsi un tavolo.
5: Per garantire la nostra freschezza lavoriamo tutto al momento, quindi i posti giornalieri sono stati limitati. Poi per vedere i piatti vi basta seguire la pagina Facebook Oasi Rio Freddo, ma per andare sul sicuro chiamate o mandate un WhatsApp al 329 102 13 39. Per raggiungerci poi basta impostare Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Magari siamo un po' fuori mano, lontano dal caos della massa, ma è un piccolo sacrificio che sarà ampiamente ricompensato dal nostro menù Fresca Estate.
6: Romantica News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione. 2 persone sono morte in un incidente aereo avvenuto in mattinata nel Verbano Cusiossola in Piemonte. Un velivolo è precipitato intorno alle 11.30 nel territorio comunale di Antrona Schieranco. Le vittime sono un uomo di 60 anni e una donna di 63. Primo caso di suicidio assistito in Lombardia, interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale. Si tratta di Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, che è morto il 25 agosto dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo. I Pasdaran affermano di avere il controllo dello stretto di Ormuz e di aver raggiunto un'intesa con l'Oman sulle rispettive quote delle acque e sulle entrate derivanti dal passaggio marittimo. Teheran si dice pronta a riaprire lo stretto nel quadro concordato, a condizione che gli Stati Uniti rinuncino a quello che l'Iran definisce ostruzionismo e tornino al memorandum d'intesa. Una violenta alluvione ha travolto alcuni villaggi nel nord del Nepal al confine con il Tibet, danneggiando strade, ponti e impianti idroelettrici. La stessa ondata di maltempo ha provocato una frana sul versante tibetano, dove le autorità cinesi parlano di gravi perdite e di persone disperse. Al momento quasi 300 turisti stranieri risulterebbero irreperibili. Si teme una strage. Il calcio: si alza la tensione tra Moise Kean e la Fiorentina. L'attaccante ha saltato l'allenamento mattutino presentandosi in ritardo al Viola Park senza il consenso della società. Una decisione unilaterale con cui intende forzare la mano alla dirigenza e accelerare il suo passaggio al Como di Fabregas. Il club viola ha deciso di multarlo. È tutto, a più tardi.
6: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
8: Caro spiagge, anche per questa estate ne abbiamo parlato tantissimo durante i nostri pomeriggi, ma per fortuna c'è qualche eccezione. C'è una segnalazione che voglio condividere insieme a voi, perché è stato scoperto che esiste la spiaggia più economica d'Italia. Dove si trova? Si trova a Riccione, per essere precisi il bagno 24, che è gestito dal signor Guerrino Ricci, che ha, pensate, 86 anni e che dice sempre che i soldi hanno il loro valore. E quanto costa un lettino in riva al mare? Ve lo dico subito: 4 euro. Riccione, bagno 24. Non so quante persone adesso penseranno di trascorrere qualche settimana da quelle parti, però il signor Ricci ha pensato bene, perché gestisce questo posto da tantissimi anni, ha 86 anni, ha anche tanta, ma tanta saggezza. Si ritorna ad ascoltare le nostre canzoni. Panda con Voglia di morire, e subito Nico Fidenco con Che cos'è l'amore.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni?

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Ciao Romantica, un saluto da Andrea e Enza dall'Abruzzo.
1: Romantica, vi ascolto perfettamente da Bari. Ascoltarvi è un meraviglioso viaggio nel tempo. Grazie.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

c'è qualcuno addirittura che non ci crede che il signor Ricci Ariccione, bagno 24, fa pagare un lettino 4 euro al mare, anche in, non dico in prima fila, però anche nelle prime file. Dovete provare per crederci, ma se volete saperne di più vi do un consiglio. Finalmente qualcuno ci ha pensato a mettere dei dati online. C'è un sito che si chiama spiagge.it dove potete scrutare tutte le spiagge italiane, da quelle che sono i posti, i servizi e soprattutto anche i prezzi. C'è quasi tutto, quindi da questo potete anche capire quando spendere per una giornata al mare e anche capire dove potete andare nei posti più economici. Quindi non dimenticate spiagge.it. Portate con voi la nostra musica, infatti ascoltiamo Umberto Tozzi con Aria di lei e Collage con La gente parla.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Siamo mercoledì, lo abbiamo detto, per essere precisi 26 di agosto. Perché lo dico? Perché il mercoledì, e sapete che inizia l'opportunità di potersi prenotare per il nostro appuntamento del venerdì pomeriggio tra le 17 e le 18 con Senti chi ci ascolta. Cosa significa? C'è questo spazio, sapete ormai da tempo, ogni settimana un'ora il venerdì in cui i nostri ascoltatori si raccontano. Se volete essere protagonisti dovete soltanto inviare un messaggio al nostro numero del WhatsApp al 331 240 7878. Abbiamo scoperto tantissime storie dei nostri radioascoltatori, alcune veramente bellissime, quindi se volete anche riascoltarle c'è il nostro spazio sul sito romanticaradio.it, aria podcast. Vedo che sta per arrivare anche Antonello Venditti con Buona Domenica.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza.

0: Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non deghi, non ci credi.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.

Tra una canzone e l'altra parliamo un po' di storie, di cose anche abbastanza curiose che si leggono in questi giorni a proposito anche di quest'estate del 2026. C'è la storia che ha molto colpito anche gli italiani di questa signora milanese che è ritornata in Sardegna per restituire, pensate, 40 kg di sabbia che è stata sottratta molti anni fa dalla mamma da una spiaggia nell'Oristanese. La spiaggia si chiama Is Arutas. E perché questa signora milanese è andata a riportare questa sabbia? Perché la mamma, ecco, ha espresso questa ultima volontà prima di andarsene. La signora ha così esaudito questo desiderio, si è recata in questa spiaggia con tanto di giornalisti, ha restituito questo posto bellissimo, una cosa che aveva custodito però a casa per moltissimi anni. Non era soltanto sabbia, erano gli anni che ha vissuto con la sua famiglia, la sua giovinezza e tanti bellissimi ricordi legati proprio a questo luogo. Un po' commuove, è molto romantica come storia. Chissà quale canzoni ascoltavano, forse qualcuna che sta per arrivare. Miele del Giardino dei Semplici e anche Michele Zarrillo con Non è finita.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Ha colpito molto la vostra attenzione la storia di questa signora milanese che è ritornata nell'Oristanese in Sardegna per restituire 40 kg di sabbia che era stata custodita per tanti anni dalla mamma. E però attenzione, bisogna ricordare ai nostri amici che se qualcuno andasse da quelle parti, ma in qualsiasi altra parte d'Italia, non è legale portare con sé sabbia o anche conchiglie dalle spiagge. Assolutamente no, non vi fate beccare perché potreste pagare veramente una multa salatissima, specialmente poi in Sardegna, dove ci sono delle norme molto ma molto rigide in merito proprio a questa materia. Ascoltiamo adesso, ti sblocco un ricordo, la nostra rubrica, parliamo di jeans e sigaretta oggi, ma prima Gigliola Cinquetti con Non ho l'età e Fabio Concato con M'innamoro davvero.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Perché scegliere BCC di Acquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
2: Ti sblocco un ricordo. Ricordo.
6: Maledetta moda. Negli anni Ottanta si diffuse anche in Italia la moda dei jeans stretti. All'epoca li chiamavano a sigaretta, oggi diremmo skinny, ovvero a pelle. E ora vi sblocchiamo un ricordo. Qual era il metodo per riuscire ad indossare quei jeans incredibilmente stretti? Bravi! L'unico modo per infilarsi quei pantaloni e continuare a respirare era stendersi sul letto. Eh sì, cosa non si fa per seguire la moda?
7: Cerco

0: Aveva ragione Battiato, che in quegli anni raggiungeva il successo con questa canzone. I ragazzi di allora, forse, non avevano un centro di gravità permanente, ma erano davvero molto fantasiosi.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: romantica anche in Sardegna, vi ascolto, siete fantastici, Raffaele Blue Moon da San Marcellino, siete fantastici.
1: Ciao romantica, sono Maria da Gricignano. Vi ascolto tutti i giorni, sia in macchina e sia a casa. Siete fantastici. Ascolto musica che in altre radio non ascolto. Mi accompagnate tutta la giornata. Ciao ciao.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Se siete pronti, anche per oggi è arrivato l'appuntamento con i saluti particolari che facciamo ai nostri ascoltatori più interattivi. Oggi mi piace condividere con voi il messaggio della nostra amica Anna, che scrive da Pisa. Ci scrive che sono finite le ferie, però con sé porta bellissimi ricordi di quest'estate e soprattutto la colonna sonora. Ne parla di noi, di Romantica Radio. Grazie alla nostra amica Anna. Io vi ricordo sempre che se volete scriverci fatelo. 331-240-7878. Se vi scappa il messaggio, scriveteci, ma mandateci anche qualche messaggio vocale. Ascoltiamo Jimmy Fontana, La mia serenata, e ritorna anche Tiziana Rivale, L'amore va.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, da Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Ancora un'oretta insieme su Romantica Radio e ancora buon pomeriggio dalla voce di Lucio Belmonte. Io ogni tanto devo ricordarvi anche una cosa: a parte i contatti che abbiamo con i nostri numeri per raggiungerci, c'è la possibilità anche di seguirci sui social, anche perché siamo su Facebook, su Instagram, su TikTok, con quelli che sono i nostri contenuti. Se ancora non avete fatto un giro sui nostri profili, fatelo, anzi se volete mettete anche un bel mi piace. Vi posso assicurare che ogni giorno puntualmente ci sono dei contenuti che riguardano proprio un po' la nostra mission. Si parla di musica, si parla di eventi, si parla di notizie, e quindi fate parte del nostro club, non soltanto la radio ma anche sui social, ripeto, su Facebook, su Instagram e anche su TikTok. Tra poco l'appuntamento con la collection Napoli Pop, ma subito Charles Aznavour con Lei.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

che è tutto dedicato a voi, che potete utilizzare per comunicare con noi, per raccontarci la vostra giornata, se siete al lavoro, se siete ancora in ferie, quello che state facendo in questo momento, magari mentre ascoltate la radio, oppure oggi vi è successo qualcosa di particolare, di speciale, allora raccontatecelo. Oppure siete in ferie o appena tornati dalle ferie, avete delle foto bellissime, magari paesaggi incantevoli, beh, fatele vedere anche a noi. Inviateci il tutto con un WhatsApp al 331 240 7878. Noi siamo curiosi di conoscervi meglio attraverso i vostri messaggi, e allora vi aspetto su WhatsApp 331 240 7878. Però se volete potete anche utilizzare la mail alessandra@romanticaradio.it. vi aspetto e vi auguro buona serata con Anonimo Italiano e Così Addio e Nicola Di Bari, Paese.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Tra poco su Romantica Radio tornerà un'altra puntata di Ti sblocco un ricordo. Questa rubrica che è meravigliosa perché ci fa pensare a cose del passato che magari abbiamo anche dimenticato. E questa sera tratterà della schedina del Totocalcio, mamma mia che ricordi, legati a questo semplice gioco che insomma andava molto di moda qualche anno fa. Ne parleremo in Ti sblocco un ricordo tra poco qui su Romantica Radio. Subito invece torna protagonista la musica, quella da ascoltare, quella che ci fa volare e ricordare momenti belli del passato. Julie and Julie tra poco con Noi due e l'amore. Subito una canzone che racconta un tradimento consumato in un solo giorno, narrato con una libertà che all'epoca era quasi un tabù nella musica leggera italiana. Dal 1967 l'Equipe 84 con 29 settembre.

0: qui venivamo a cercare conchiglie. Io facevo l'altalena tra i rami dei pini.
1: E io ti spingevo, e tu coi capelli nel vento ridevi.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Ti sblocco un ricordo.
7: Ho fatto 13! Uno dei sogni degli italiani era vincere al Totocalcio. La prima schedina fu giocata il 5 maggio 1946 e prevedeva 12 partite, ma solo il 21 gennaio 1951 fu aggiunta una 13esima partita. Da allora la struttura di gioco è rimasta praticamente la stessa fino all'agosto del 2003.

0: Una curiosità. Il montepremi più alto fu registrato nel concorso del 5 dicembre 1993. 34 miliardi 470 milioni 967 mila 370 di lire, anche se ben 1472 persone centrarono il 13 e dunque la vincita fu di poco meno di 12 milioni di lire a testa.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: romantica, perché ascolto questa radio? Perché nelle mie trasferte in macchina l'ascolto e questo è perché è relax, è piacevole relax. Le musiche sono belle, gli intermezzi vocali, quello che voi dite è assolutamente gradevole, piacevole da sentire e questo è il motivo principale.
1: Mi chiamo Tamino Straface della provincia di Cosenza, esattamente Corigliano Rossano. Grazie perché ci fate compagnia e ci fate ricordare tante belle canzoni, alcune le avevamo anche, dico la verità, da boomer dimenticate. Grazie.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Questa è la serata di Romantica con Alessandra Riccetti. È l'ora giusta per dirvi buon aperitivo. Vi immagino magari che consumate un aperitivo lungo mare, lungo un fiume, lungo, insomma, vicino a un corso d'acqua, ecco, vi immagino così. E nel frattempo ascoltate la musica di Romantica. Buona serata a voi, ovunque voi siate. Poco fa abbiamo riascoltato una puntata di Ti sblocco un ricordo, rubrica che tornerà domattina tra le 6 e le 9 in compagnia della nostra Monia. Se però vi piace in modo particolare, vi suggerisco di venire sul nostro sito romanticaradio.it, perché lì trovate praticamente tutte le puntate in podcast e non solo quello. Quindi venite a fare un giro sul nostro sito, ne vale sempre la pena, ci sono tante belle cose da scoprire. Buona serata con noi e con Fred Bongusto, che tra poco riascolteremo con Facciamo Pace. Subito una canzone del 1982, racconta una coppia in crisi tra gelosie, telefonate sospette e quel bisogno di rassicurazione che tutti prima o poi abbiamo provato. Riascoltiamo Claudia Mori con Non succederà più.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Siamo intorno alle 19, buona serata con Romantica, io sono Alessandra Riccetti e voglio ringraziarvi perché in tanti ci state scrivendo al 331-240-7878, continuate a farlo perché è davvero meraviglioso leggervi. E buona serata a Marta che ci segue da Orta San Giulio in provincia di Novara, dice che sta ascoltando la nostra musica perché Romantica le tiene compagnia ogni sera quando torna a casa e le piace tanto canticchiare le nostre canzoni. Grazie cara Marta, un bacione, buona serata a te. E poi saluto Lorenzo da Cori in provincia di Latina, lui sta rientrando dal lavoro e noi siamo la sua compagnia in auto ogni sera. Ciao caro, grazie per averci scelto. E poi arriviamo fino in Basilicata, lì c'è Gianni a Tursi. Oggi il nostro amico Gianni festeggia un anniversario di matrimonio importante, il 30° con sua moglie che si chiama Rina. E allora tanti auguri da parte di tutta la famiglia di Romantica Radio a tutti e due. Va bene, e buona serata con belle canzoni. Tra poco è San Francisco con Dal Lunedì e subito i Nuovi Angeli, Donna Felicità.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Arena del Mare di Minori, Città del Gusto, dal 14 al 31 agosto.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Romantica, solo da noi.
1: Quante belle canzoni scopriamo con Napoli Pop, un appuntamento che tornerà molto presto qui su Romantica Radio. Buona serata amici miei e vi chiedo, avete scaricato l'app di Romantica? Ve lo chiedo perché è importante averla. Se siamo sul vostro telefono, sul vostro tablet, ci potete ascoltare ovunque nel mondo. L'app è gratuita, si può scaricare davvero su tutti i dispositivi, insomma, appena avete un minuto metteteci con voi anche sul vostro telefono. Va bene, buona serata amici miei, tra poco riascolteremo una chicca firmata da Stefania Rotolo, Cocktail d'amore. E

0: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Riccetti e voglio parlarvi stasera di un sondaggio che è stato pubblicato qualche giorno fa. Gli italiani stanno vivendo un'estate all'insegna della pausa intelligente. Il dato più curioso, sapete qual è? Il 58% degli italiani dice che la cosa che li rilassa di più non è la spiaggia, ma staccare il telefono per almeno 2 ore al giorno. E c'è di più, quasi la metà degli intervistati confessa che quando riesce a farlo, percepisce le vacanze come più lunghe, anche se durano pochi giorni. Una piccola abitudine che sta diventando un trend nazionale. Quindi insomma, pare che gli italiani siano tutti d'accordo. Bisogna staccare il telefono per staccare veramente dalla vita quotidiana. Va bene, chissà se anche per voi è così. Fatemelo sapere al 331-240-7878. Intanto buona serata con Anna Marchetti, ma come posso non pensarti più? E Zucchero, Indaco dagli occhi del cielo.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si intende.

0: Ciao Romantica Radio, siamo in macchina, vi ascoltiamo sempre. In questo momento io, mio marito e mio figlio ascoltiamo Fabio Concato. Un bacione da Nicole, Sergio e Tancredi. Salutate!
1: Ciao!
2: Ciao! Ciao Romantica Radio, sono Antonino e oggi festeggio con la mia Olga 2 mesi del nostro percorso d'amore insieme. E in ogni giorno, dall'inizio della nostra storia, voi siete la nostra colonna sonora. Grazie sempre per tutto quello che fate e per le meravigliose canzoni che mettete. Grazie.
3: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno.

0: con noi.
1: Amici romantici, vi vogliamo belli freschi e questo è proprio il vostro momento. Attenzione, dovete scrivere crema solare, il vostro nome e la città da dove ci seguite e inviare il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il primo che lo farà si porterà a casa il nostro profumatore per auto firmato Romantica. E allora riepiloghiamo, dovete scrivere crema solare, il vostro nome, il luogo da dove ci ascoltate e inviare il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce che lo farà conquisterà il nostro profumatore per auto firmato Romantica.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Siamo intorno alle 20 e stiamo per iniziare una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica Radio. Ancora buona serata ad Alessandra Riccetti e grazie a tutti voi che ci state scrivendo. E saluto Serena che ci ascolta da Arezzo, che mi fa notare che oggi è il mio onomastico e quindi mi fa gli auguri. Ma grazie Serena, sei un tesoro. Ti mando un bacione e ti ringrazio davvero con tutto il cuore. E poi un saluto anche a Marco che ci segue da San Nicola Arcella in provincia di Cosenza. Lui è sul suo terrazzo, stanno per cenare con la moglie ed altri amici sottofondo specifica, sempre Romantica Radio. Ma grazie Marco, un bacione, buona serata. E poi saluto Elisa da Brunate in provincia di Como, lei invece sta rientrando dal lavoro per le ferie, mi scrive, dovrò aspettare settembre. Dai che manca pochissimo Elisa, un bacione anche a te, buona serata con tanta bella musica. Renato Zero, Voglia e Elton John, Daniel.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
3: Buon agosto, amici cari, un agosto che sta per finire, ma insomma ce lo stiamo ancora vivendo alla grande. E secondo una nuova rilevazione che è stata fatta, gli italiani stanno vivendo questo agosto all'insegna della colazione ribelle. Cosa voglio dire? Il 54% dice che in vacanza salta la colazione tradizionale e la sostituisce con gelato, granita o frutta fresca. E c'è un dettaglio divertente, quasi uno su tre confessa che questa colazione alternativa lo fa sentire più in vacanza, come se fosse un piccolo rito di libertà quotidiana. E anche voi quando siete in vacanza fate così? Fatemelo sapere al 331-240-7878. Intanto buona serata con Demi Russo, Profeta Non Sarò e i Jalis, Fiumi di Parole.

0: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Amici romantici, dal lunedì al venerdì, lo sapete, vi faccio compagnia ogni sera dalle 18 alle 21. E subito dopo di me arriva il nostro Roberto Malvagia. Sarà qui anche stasera e dalle 21 vi parlerà degli album delle foto estive, i rullini, poi le gallerie sul telefono. Insomma, racconterà cosa davvero l'estate ci lascia dentro un'immagine. Di questo parlerà dalle 21 in poi qui su Romantica Radio il nostro Roberto Malvagia, quindi un motivo in più per stare con noi, oltre alla musica che è la più bella del mondo. E tra poco tornerà con L'Idea 2, Potrei e US Solitudine.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it. Mi piace.

0: Carla da Marano, siete la favola che riempie il cuore.
1: Ciao romantica, sei romantica di nome di fatto. Ti ascoltiamo sempre in viaggio io e mio marito, dalla Campania alla Puglia, alla Calabria, e ci tieni tanta tanta compagnia, siete super unici. Ciao!
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi! Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Si stanno avvicinando le 21, per me Alessandra Riccitti, anche questa sera è arrivato il momento dei saluti. Vi dico grazie, grazie per averci seguito, ascoltato, grazie a tutti voi che ci avete scritto. Vi voglio bene, ascoltatori di Romantica, siete speciali, fate sempre tanti complimenti alla radio e speriamo di poterli meritare sempre. Un bacione a tutti voi, naturalmente noi ci risentiamo domani, sempre alle 18, sempre qui su Romantica Radio. Ringrazio anche la nostra Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Non vi lascio soli, ormai lo sapete, due canzoni e poi Roberto con voi. Riascolteremo Alberto Kelly con Passerà e subito Alice, Io voglio vivere. Da Alessandra un bacio, buona serata e a domani. Ciao!

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Oramai anche il mese di agosto è agli sgoccioli, non voglio dire che è finita l'estate, però insomma, anzi, sicuramente no, credo che ci saranno altre settimane davvero splendide, insomma, da vivere per quest'estate. Però insomma, siamo arrivati più o meno anche alla fine di questo mese. Roberto Maldagia con voi sino alle 24. Benvenuti nella sera romantica. Allora, questa sera parleremo degli album, delle foto estive, di quelle immagini che dagli anni 60 fino a oggi hanno provato a fare una cosa difficilissima: trattenere l'estate, il rullino, no? Vi ricordate un tempo da finire con attenzione le stampe ritirate dal fotografo, le foto messe negli album con gli angolini, le diapositive proiettate sul muro bianco del soggiorno, le polaroid, diciamo le usa e getta, le compatte digitali e oggi le gallery dagli smartphone, i selfie, le centinaia di scatti che facciamo senza quasi mai accorgercene. Ma in fondo la domanda è sempre la stessa: che cosa vogliamo davvero salvare di un'estate? Il mare, un volto, una tavolata, un costume, un'ombra, una compagnia, un amore, un'età della vita? Perché le foto non tengono soltanto noi e trattengono, diciamo, solo il paesaggio, ma trattengono anche il modo in cui ci stavamo dentro. Raccontatemi, se vi va, la vostra foto estiva del cuore, quella che ancora oggi basta guardarla per sentirvi tornare addosso un'estate intera. 331 240 78 78, oppure via mail potete scrivermi a roberto@romanticaradio.it.

ma non sempre lo hanno esercitato. Ecco, nello stesso modo negli anni 60 e 70 si fotografava poco però con attenzione, il rullino aveva un numero limitato di pose, questo costringeva a sceglierle, no? Niente sprechi, niente 100 versioni della stessa scena, si aspettava il momento giusto, ecco la famiglia in spiaggia, la mamma col cappello, il padre con il costume, i bambini con il secchiello. Negli anni 80 e 90 cambiò anche il tono, più colore, più spontaneità, più gruppi, più corpi, più adolescenza, arrivarono le macchinette più accessibili, le foto si moltiplicavano e poi le diapositive, il proiettore, il rumore della ventola. Oggi facciamo molte foto, le vediamo subito, le correggiamo, le archiviamo, le dimentichiamo, le ritroviamo, ma proprio per questo probabilmente le guardiamo meno davvero rispetto a una volta. È proprio così, una volta, insomma, l'immagine arrivava dopo e nell'attesa diventava già memoria.

cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.

I primi messaggi di questa sera: Gabriele da Ravenna, che saluto, mi ha scritto: la foto più bella dell'estate è una foto brutta. Mia madre stava ridendo, io sono spettinato e dietro un ombrellone storto, ma dentro c'era tutta la verità proprio di quelle vacanze. Maria da Napoli: mio padre faceva poche foto, ma tutte sembravano avere un motivo. Oggi ne faccio mille e a volte nessuna mi sembra davvero necessaria. Saluto anche Bruna da Salerno: in questo caso forse gli album ci commuovono così tanto perché non conservano soltanto il sole, conservano chi eravamo mentre lo prendevamo. Perché probabilmente è così, ed è questo un po' il cuore di questa serata. Le fotografie non salvano soltanto il paesaggio, salvano una luce magari vicino al viso, una postura, una vicinanza tra due persone, un'età della vita che non torna più magari nello stesso modo. Continuate a scrivermi, questa sera i vostri messaggi stanno un po' rimettendo, ecco, tra le mani un pezzo di estate già diventato memoria.

Il fascino delle foto estive sta proprio nel fatto che raccontano moltissimo, anche quando sembrano semplici: una spiaggia, un telo, una tavolata, un balcone, una bicicletta, una pineta, un autoscontro, un amore appena nato. Guardi le foto e pensi di vedere soltanto una scena, in realtà lì dentro vedi un mondo, c'è il costume di un'epoca, il modo di stare in posa, il tipo di vacanza, il paese, o magari la riviera, e poi tutte le persone, il nonno in fondo, la cugina che ride, la persona che non sapevi ancora che avrebbe contato così tanto. E poi con gli anni succede una cosa molto bella: le foto cambiano significato, quello che da ragazzi non vedevamo più avanti ci salta agli occhi subito: una mano poggiata meglio, una distanza, uno sguardo, una malinconia, un quasi amore. Le foto in estate in fondo non fissano soltanto il tempo, lo rivelano.

0: pochi minuti alle 22, tra poco continueremo proprio a sfogliare questo grande album estivo italiano tra rullini, diapositive Polaroid, stampe opache, compatte digitali di adesso, selfie, gallerie infinite. E non stiamo parlando soltanto di immagini, parliamo del modo in cui l'estate, prima di finire davvero, prova sempre a lasciarci una prova di sé. E quella prova qualche volta basta a far tornare tutto, no? E allora, tra poco entreremo proprio lì, tra quelle pagine di plastica trasparente di un tempo e le fotografie che non avevano alcuna intenzione artistica, ma sapevano già di verità. Romantica.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento,

Questa è la sera romantica insieme dentro una serata che sa di album aperti sul tavolo, di fotografie che scivolano fuori da una scatola, di immagini salvate sul telefono ma non ancora guardate davvero. Però voglio fermarmi anche sul rito di riguardarle, perché una volta non si faceva soltanto le foto, si aspettava di vederle, si ritiravano, si sfogliavano, si passavano di mano in mano, si commentavano, si rideva delle facce venute male, si discuteva della data, si cercava di ricordare dove fosse quella scattata, oppure il semplice gesto, no, di guardarli insieme allungava un po' la vacanza di qualche altro giorno. Oggi invece le immagini arrivano subito, e questo è molto bello, ma toglie un po' di attesa, un po' di rito probabilmente. E allora, se volete raccontarmi come si guardavano le foto un tempo a casa vostra o come le riguardate oggi, 331 tramite WhatsApp 240 78 78, potete anche scrivermi a roberto@romanticaradio.it.

Altri messaggi di questa sera: 331 240 78 78. Alberta da Terni: la foto più importante è che ho con mia nonna sul balcone della casa al mare, con il grembiule e il vento tra i capelli. Non era una foto speciale allora, adesso lo è questa foto. Così ci ha scritto Alberta, più di tutte. Da Latina ci ha scritto anche Emanuele: le polaroid del mare mi danno una tenerezza enorme a riguardarle, sembrano già un ricordo mentre le guardi. Saluto anche da Cerra Valerio, da Cerra Napoli, che mi ha scritto: forse le foto d'estate ci piacciono così molto, così tanto, perché non provano a trattenere la felicità, provano soltanto a non farla sparire del tutto. Ecco, una fotografia non blocca il tempo, ma può impedirgli di dissolversi completamente, e a volte basta già questo. Continuate a scrivermi proprio in questa serata, perché proprio questa sera state restituendo una profondità davvero molto forte a un gesto che sembra semplice, invece contiene moltissimo.

attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

Questa è la sera di Romantica Radio, Roberto Malvagia con voi. Tra poco si aprirà anche l'ultima ora e lì proprio proveremo a capire perché gli album delle estati italiane dagli anni 60 fino alle gallery di oggi, alle foto scattate con il telefonino, continuano ancora a sembrarci così carichi di verità, di luce, di tempo. Perché non stiamo parlando soltanto di fotografie, stiamo parlando del modo in cui l'estate, prima di salutarci, trova sempre un mezzo per restare. Tra poco torneremo a parlare proprio di questo, tra una foto piegata a mare, una memoria che, appena la guardi, torna così via.

La sera romantica alle 23, beh, più o meno, questa è l'ora in cui certe immagini sembrano tornare più nitide, le case magari si fanno più silenziose, allora basta davvero poco per rivedere un album, una scatola, una diapositiva. Questa sera su Romantica Radio stiamo parlando delle foto dell'estate, però stiamo parlando anche di una cosa più grande, del desiderio, ecco, umano, di tenere accanto a noi ciò che ci ha fatto bene. 331 tramite WhatsApp potete scrivermi, 240 7878, oppure via mail potete scrivermi a roberto@romanticaradio.it. raccontatemi quella fotografia che ancora oggi vi restituisce il mare non solo negli occhi ma proprio nel cuore.

Il motivo per cui queste immagini ci restano così vicine è probabilmente semplice, perché l'estate più di ogni altra stagione mette proprio le persone davanti a una luce difficile da dimenticare. Il corpo più esposto, le giornate più lunghe, la famiglia più vicina, i gruppi più vivi, gli amori più luminosi, i luoghi più abitati. E allora le fotografie trovano sempre una materia ricchissima. Ieri si scattava meno, ma forse si guardava meglio. Oggi si scatta moltissimo, ma rischiamo di lasciar correre via proprio la visione. E allora la vera sfida non è fare più foto o meno foto, è tornare alle immagini giuste, no? Con abbastanza calma da lasciarci dire ancora qualcosa.

Mercoledì sera con Romantica Radio saluto Margherita D'Ascoli Piceno. Le estati più forti non sono sempre quelle più belle da fotografare, ma quelle che magari una foto sa ancora riaccendere e ricordare bene certi momenti. Dina da Roma: gli album ci commuovono così tanto, quelli del passato, perché ci restituiscono, ecco, persone e tempi che non possiamo più chiamare, ma possiamo ancora guardare. E poi da Napoli, Tiziano: una fotografia d'estate, quando è vera, non mostra soltanto il passato, ti guarda anche da lì. È così, probabilmente, non ci mancano le estati passate, ci manca il modo in cui dentro certe immagini, ecco, siamo ancora guardati dalla persona che eravamo allora. Grazie dei vostri messaggi, non ci mancano soltanto le estati passati, ci manca il modo in cui certe immagini, certe fotografie ci fanno ricordare dei momenti piacevoli che abbiamo vissuto.

Siamo in chiusura di questo mercoledì sera, grazie di cuore da Roberto Malvagia Davvero Tutto. Abbiamo parlato di album, di fotografie, ma anche di famiglie, di spiagge, di case dei nonni, di pensioni, di lungomari, di tavolate, di bagnini, di vicini d'ombrellone e di tutta proprio quella luce che l'estate lascia addosso alle cose quando viene guardata bene. E allora vi lascio con Alex Poli, Romantica Night, dalla mezzanotte alle 3 del mattino, lo sapete, qui con la sera, la notte, anzi romantica. Sarà, come sempre lo dico, una notte fatta di fascino, di musica, di parole che sapranno starvi accanto, proprio anche a questi ricordi, con la dolcezza giusta. Vi aspetto domani sera alle 21, dalle 21 alle 24, un'altra serata con Romantica Radio. Grazie a tutti voi che ci avete scritto e che ci avete ascoltato.

0: lampioni.
1: Cari amici, buonanotte da Alex. Siamo arrivati a giovedì, pieno di musica e di emozioni. Buon ascolto con Romantica Night. Ti amo come si ama un orizzonte. Non posso raggiungerlo, eppure dà senso al mio cammino. Ogni passo che compio è spinto dal desiderio di avvicinarmi, pur sapendo che resterai sempre oltre. Ma non è del traguardo che ho bisogno, è del viaggio che mi regali. Tu sei la promessa che non si consuma, la meta che non si esaurisce mai. E in questa corsa infinita, io trovo la mia gioia.
2: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Questa notte ho pensato alle tue assenze. Sono ferite sottili, linee scure che attraversano il mio cuore. Ma senza di esse non riconoscerei la gioia del tuo ritorno. Forse è questo l'amore. Soffrire il vuoto per celebrare la pienezza, accettare il silenzio per godere della voce, sopportare la distanza per credere nella vicinanza. E allora accolgo anche l'assenza, perché porta il tuo nome quanto la tua presenza.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: L'assenza ha un suono preciso. È il battito che manca. La sedia vuota accanto al letto. Non la colmi con le parole. La impari a portare come un'ombra. All'inizio pesa come una pietra. Poi diventa parte del passo. E un giorno, senza accorgertene, smetti di sentirla come mancanza e cominci a sentirla come memoria. Perché chi amiamo davvero non se ne va. Cambia solo forma e continua a camminare con noi.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ti amo come si ama la pioggia estiva. Arriva improvvisa, bagna tutto e subito dopo il mondo profuma di nuovo. Così sei tu. Scendi nella mia vita senza avviso, mi travolgi e poi lasci dietro di te un'aria limpida, un senso di purezza che non conoscevo. Anche se a volte porti tempesta, io non smetterò mai di aspettarti, perché ogni tuo temporale finisce sempre con l'arcobaleno.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: amo come si ama la vita stessa, con paura e desiderio, con gratitudine e timore. Ogni giorno con te è un miracolo, ogni notte un ritorno. Non so se esista un senso ultimo, non so se il mondo abbia davvero una verità, ma so che nel tuo sguardo trovo tutte le risposte che cerco. E se domani tutto dovesse finire, mi basterebbe sapere che almeno per un istante ho vissuto questo amore.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La fedeltà non è soltanto restare, è esserci con mente e cuore. Puoi non tradire con i gesti e farlo con i pensieri. Essere fedeli a guardare ogni giorno la persona che ami e scegliere di nuovo. È un atto silenzioso, continuo. Non servono giuramenti, basta la coerenza di chi non finge. E quando la tentazione passa, capisci che la fedeltà non è dovere, è libertà custodita.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Questa notte ho sognato di camminare su un ponte di stelle. Ogni passo era una memoria, ogni luce un tuo sorriso. Non avevo paura di cadere, perché sotto non c'era il vuoto, ma la tua voce a sorreggermi. Mi hai chiamato piano, ed era come se la notte intera si fosse fermata ad ascoltare il tuo sussurro. Quando mi sono svegliato, ho capito che non era un sogno. Era il ricordo del tuo amore che continuava a brillare. Ci sono notti in cui il tempo si piega, si scioglie come cera tra le dita. In quelle notti ti sento più vicino, come se il mondo si fosse stretto per lasciare spazio solo a noi due. Ti immagino seduta accanto, in silenzio, senza parole, con gli occhi che parlano più di mille promesse. E allora comprendo che l'amore vero non ha bisogno di voce, non ha bisogno di prove. Basta esistere, basta riconoscersi nel buio.
1: Romantica Night, la notte più romantica.

0: Questa notte ho guardato il cielo e ho provato a immaginare la tua anima. Non era fatta di un unico colore, ma di sfumature infinite. Era cielo al tramonto, mare profondo, luce e ombra intrecciate. Ho capito che non finirò mai di conoscerti, che ogni giorno sarai nuova. Non c'è nulla di più bello. Amare non ciò che resta fermo, ma ciò che si trasforma, restando sempre se stesso.
1: Romantica Night. Di notte.

0: Il desiderio è fame e luce insieme. È ciò che ti spinge avanti, che tiene vivo anche il sogno più stanco. Non nasce soltanto dall'amore, nasce dal bisogno di sentirsi vivi. È lo spazio tra ciò che sei e ciò che puoi diventare. Non reprimerlo, ascoltalo. Quando sai dargli forma senza catene, diventa creatività, non mancanza. E ogni volta che lo segui con rispetto, ti avvicini un po' di più alla tua verità.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Il tradimento non comincia quando qualcuno mente. Comincia quando smette di guardarti negli occhi. È un'ombra lenta, un passo indietro dentro il cuore. Un freddo che arriva senza rumore. Ti lacera e ti costringe a vedere ciò che non vuoi, ma anche a capire quanto vali davvero. Da ogni ferita nasce una consapevolezza nuova che ti ha spezzato, che ti ha insegnato a rimetterti in piedi. E quando il dolore si calma, ti accorgi che perdonare non è dimenticare, ma scegliere di non portare più il veleno nel sangue. Il tradimento finisce quando smetti di essere una vittima e torni ad appartenere solo a te stesso.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La paura di amare è la paura di perdersi. Temiamo di consegnare troppo, di restare nudi. Ma l'amore non chiede difese, chiede presenza. Chi si lascia toccare anche solo una volta scopre che la vulnerabilità non uccide, apre. Non tutti sanno restare, ma chi resta vale quanto un universo. Meglio un cuore ferito ma vivo che un'anima intatta e chiusa a chiave.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: sono amicizie che nascono in un istante e restano per sempre. Sono legami che non chiedono nulla, che resistono al tempo e alla distanza. Un amico vero non ti giudica, ti ascolta, ti riconosce anche nel buio. È la voce che ti ricorda chi sei quando il mondo ti confonde. Si può restare mesi senza parlarsi, ma quando ci si ritrova, tutto ricomincia da dove si era interrotto. E ogni risata diventa una preghiera laica, un modo per dire grazie di esserci, anche quando non serve dire nulla.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.